siesta. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, in controluce, la langa vibra e tace.

l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

poi non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

te porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timba.

0: Encarnar Coque in Camille, cosa vuoi?
1: Dobbiamo morire. Lengai kitua elote.
2: Kanunga peleke lengaro.
3: Yeah, yeah, sangasa. Loro vena jiruli.
1: Oya la ya, oya.
3: Oya la ya.

Lo bana banu gini. Nomo makabo langkani gini dengi mambia. Ishu di nomo ato deva. Okolo gonge. Okolo gombene. Kanereni. Nereni.